0: Simpatico. Fatto un tablet.
1: Buona matisse, ti voglio.
0: Fatto un tablet.

0: Aspettando, non c'è capito.
1: Amo che? Vai.
0: Seventeen times three and your incidents are 17.04481.